No, non mi rivolgo, non penso mai a Dio nel mio momento di sconforto, penso che è molto umano lo sconforto. E non ritengo giusto pregare o chiedere qualcosa, pensare a Dio nel momento del dolore, perché non ritengo giusto.